Nel dì della vittoria io l'incontrai, stupito e onera per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore, paticino uscito dalle veggenti stesse.

0: Burlina con burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlalone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlalone.
0: È nato burlone, burlone.